0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Il pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Penso che compio gli anni e non lo dico nemmeno, me li compio da solo. 23, 33.

escalation nel Golfo Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce un portacontainer, mentre gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid. Giorgia Meloni inserita da un quotidiano iraniano tra i responsabili della morte di Ali Khamenei. L'Unione Europea raccomanda lo stop ai finanziamenti per la Biennale di Venezia sul caso del padiglione russo. Da oggi spenti circa 850 autovelox non omologati. 10 anni fa la strage ferroviaria tra Andria e Corato, nuova ondata di caldo, incendi in Italia, Capri oggi, funerali di Peppino di Capri. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
2: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
2: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra 2 treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
1: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diremata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
2: Ultima pagina: si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
1: In chiusura lo sport calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:02.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 13 luglio si festeggia Sant'Enrico Imperatore. Il proverbio del giorno è: chi disprezza vuol comprare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con le stelle di oggi non lasciatevi condizionare da chi vorrebbe imporvi le sue opinioni, perché a volte con la vostra schiettezza diventate scomodi. Cercate però di non esagerare, non dimenticate mai che è sempre necessario mantenere la giusta misura.
2: Toro, con Mercurio e Marte favorevoli farete nuovi incontri con persone affidabili e di spessore, con le quali stabilirete rapporti coinvolgenti. Continuate ad essere pratici, razionali e con i piedi per terra, ma imparate anche a mettere le ali alla fantasia.
1: Gemelli, con la luna che transita nel segno e crea alleanze con Urano e Giove, vivrete un lunedì esaltante. Svolgerete le attività che vi stanno a cuore. Se avvertite forte e chiara l'esigenza di libertà e indipendenza, ditelo chiaramente ai vostri familiari.
2: Cancro, Mercurio nel segno sorride a Nettuno nei pesci. Riuscirete a vedere un problema anche se vi assilla da un altro punto di vista e lo risolverete. Diventando più malleabili e aperti, la realtà circostante diventerà allo stesso modo più duttile e plasmabile.
1: Leone, la luna tesse i fili luminosi con Giove nel segno. Le vostre scelte vi aiuteranno a coltivare le giuste relazioni. Potrete esprimere idee vincenti. Avrete finalmente la possibilità di farvi valere. Riuscirete ad applicare con brio e tanta creatività.
2: Vergine, non lasciate che una persona di famiglia lascia emergere in voi dei sensi di colpa. Stringete i pugni e andate con decisione per la vostra strada. Non potete permettere a nessuno di condizionare le vostre scelte, anche se prova a chiedervelo.
1: Bilancia, le stelle vi esortano ad accorgervi dell'amore che vi circonda, pretendono che vi affidiate a chi vi ama e vuole prendersi cura di voi. In particolare modo esigono che non vi nascondiate dietro una cortina di saturnina imperturbabilità e distacco.
2: Scorpione, in amore va bene giocare con il fuoco, ma attenzione a non bruciarvi. Cercate di non creare situazioni che poi vi sarebbero difficili da gestire. La tensione che sentite addosso dipende dal problema che non avete risolto, ma ricordate, a tutto c'è rimedio.
1: Sagittario, giornata altalenante, ma non prendetevela con chi vi vive accanto. Se proprio ve la dovete pigliare con qualcuno, fatelo con la luna contraria. Oggi vedrete moltiplicarsi i vostri impegni, accelerare i ritmi e vi agiterete e stresserete a puntino.
2: Capricorno, occhio tra amici e contrasti e battibecchi, e scegliete di avere accanto persone con cui sapete di poter condividere il linguaggio ed esperienze. Siete in ferie? Scrivete, dipingete o passeggiate nel verde, sintonizzandovi con il vostro mondo interiore.
1: Acquario, oggi saprete immedesimarvi in maniera unica nell'animo di chi vi sta vicino e questo vi darà un punto in più in tutti i contatti che intreccerete. La luna in Gemelli apre la porta ad una vacanza rilassante di meditazione da condividere con le persone care.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che abbraccia Mercurio in Cancro, dovete cercare di sfruttare le ottime intuizioni che potrebbero folgorarvi. Sarete arricchiti da una certa dialettica da sfoderare, soprattutto se avete colloqui di lavoro, esami, concorsi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuova escalation nel Golfo Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce un portacontainer mentre gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid. Giorgia Meloni inserita da un quotidiano iraniano tra i responsabili della morte di Ali Khamenei. L'Unione Europea raccomanda lo stop ai finanziamenti per la Biennale di Venezia sul caso del padiglione russo. Da oggi spenti circa 850 autovelox non omologati. 10 anni fa la strage ferroviaria tra Andria e Corato, nuova ondata di caldo, incendi in Italia, Capri, oggi i funerali di Peppino Di Capri. E poi lo sport.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teranna ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto del la Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
2: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, in

0: tampone e lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
1: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
0: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diremata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
1: Ultima pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
0: In chiusura lo sport, calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Giannantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 13 luglio si festeggia Sant'Enrico Imperatore. Il proverbio del giorno è: chi disprezza vuol comprare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con le stelle di oggi non lasciatevi condizionare da chi vorrebbe imporvi le sue opinioni, perché a volte con la vostra schiettezza diventate scomodi. Cercate però di non esagerare, non dimenticate mai che è sempre necessario mantenere la giusta misura.
2: Toro, con Mercurio e Marte favorevoli farete nuovi incontri con persone affidabili e di spessore, con le quali stabilirete rapporti coinvolgenti. Continuate ad essere pratici, razionali e con i piedi per terra, ma imparate anche a mettere le ali alla fantasia.
1: Gemelli, con la luna che transita nel segno e crea alleanze con Urano e Giove, vivrete un lunedì esaltante. Svolgerete le attività che vi stanno a cuore. Se avvertite forte e chiara l'esigenza di libertà e indipendenza, ditelo chiaramente ai vostri familiari.
2: Cancro, Mercurio nel segno sorride a Nettuno nei Pesci. Riuscirete a vedere un problema anche se vi assilla da un altro punto di vista e lo risolverete. Diventando più malleabili e aperti, la realtà circostante diventerà allo stesso modo più duttile e plasmabile.
1: Leone. La luna tesse i fili luminosi con Giove nel segno. Le vostre scelte vi aiuteranno a coltivare le giuste relazioni. Potrete esprimere idee vincenti. Avrete finalmente la possibilità di farvi valere. Riuscirete ad applicare con brio e tanta creatività.
2: Vergine, non lasciate che una persona di famiglia lascia emergere in voi dei sensi di colpa. Stringete i pugni e andate con decisione per la vostra strada. Non potete permettere a nessuno di condizionare le vostre scelte, anche se prova a chiedervelo.
1: Bilancia. Le stelle vi esortano ad accorgervi dell'amore che vi circonda, pretendono che vi affidiate a chi vi ama e vuole prendersi cura di voi. In particolare modo esigono che non vi nascondiate dietro una cortina di saturnina imperturbabilità e distacco.
2: Scorpione, in amore va bene giocare con il fuoco, ma attenzione a non bruciarvi. Cercate di non creare situazioni che poi vi sarebbero difficili da gestire. La tensione che sentite addosso dipende dal problema che non avete risolto, ma ricordate, a tutto c'è rimedio.
1: Sagittario, giornata altalenante, ma non prendetevela con chi vi vive accanto. Se proprio ve la dovete pigliare con qualcuno, fatelo con la luna contraria. Oggi vedrete moltiplicarsi i vostri impegni, accelerare i ritmi e vi agiterete e stresserete a puntino.
2: Capricorno, occhio tra amici e contrasti e battibecchi, e scegliete di avere accanto persone con cui sapete di poter condividere il linguaggio ed esperienze. Siete in ferie? Scrivete, dipingete o passeggiate nel verde, sintonizzandovi con il vostro mondo interiore.
1: Acquario, oggi saprete immedesimarvi in maniera unica nell'animo di chi vi sta vicino e questo vi darà un punto in più in tutti i contatti che intreccerete. La luna in Gemelli apre la porta ad una vacanza rilassante di meditazione da condividere con le persone care.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che abbraccia Mercurio in Cancro, dovete cercare di sfruttare le ottime intuizioni che potrebbero folgorarvi. Sarete arricchiti da una certa dialettica da sfoderare, soprattutto se avete colloqui di lavoro, esami, concorsi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuova escalation nel Golfo. Gli Stati Uniti lanciano altri raid contro l'Iran. Il prezzo del petrolio sale di oltre il 3,5%. Negli Stati Uniti è morto improvvisamente il senatore repubblicano Graham, appena rientrato dall'Ucraina. Nuovo scontro politico sul caso Ranucci, mentre nella maggioranza si cerca un'intesa sulla legge elettorale. Caldo oltre i 40 gradi in Italia. Vasto incendio nella foresta di Fontainebleau in Francia. A Bangkok almeno 27 morti in incendio in un locale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Sono troppo

per fortuna ancora a te, qualche amico caro che

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la battaglia sullo stretto di Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi raid contro l'Iran con l'obiettivo dichiarato di indebolire la capacità di Teheran di attaccare le navi in transito nello stretto. La nuova escalation ha avuto conseguenze immediate sui mercati. Il prezzo del petrolio ha aperto la giornata in rialzo di oltre il 3,5%. È morto improvvisamente il senatore americano Graham, figura di primo piano del partito repubblicano e stretto alleato di Donald Trump. Il senatore era appena rientrato da una missione in Ucraina. Intanto il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier. Oggi a Parigi è prevista una nuova riunione dei paesi volenterosi alla quale parteciperà anche il presidente ucraino. Non si placa la polemica attorno al report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Sigfrido Ranucci e lo invita ad approfittare della pausa estiva per chiarire i rapporti con Walter Lavitola. La redazione del programma fa quadrato attorno al conduttore. Basta fango, dice, piena fiducia in Sigfrido, affermano i giornalisti di Report. A poche ore dalla scadenza per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo nella maggioranza non è stato ancora raggiunto. Il confronto resta aperto, soprattutto sul tema delle preferenze. Le forze di governo stanno cercando una mediazione al fotofinish per evitare nuove tensioni e arrivare ad un testo condiviso. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra domani e mercoledì. In Sardegna le temperature potrebbero raggiungere i 42 gradi. Emergenza incendi anche in Francia. Un vasto rogo ha già distrutto circa 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. È di almeno 27 morti e 63 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in un locale alla periferia di Bangkok, in Thailandia. 22 persone sono ricoverate in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, la maggior parte delle vittime sarebbe morta per le conseguenze del fumo. Le autorità hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo. Chiudiamo con lo sport. Tennis: Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo. Ha battuto il tedesco Alexander Zverev in 4 set, conquistando il quinto titolo del Grande Slam della sua carriera. Nel calcio mondiale è tempo di semifinali: domani Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. Lutto infine nel motociclismo: i piloti Russe e Steinmeier sono morti sul circuito ceco di Brno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Lunedì rovente, eccoci qua ancora insieme in questa estate. Si torna per un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia con il nostro magazine Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, che ogni giorno pronto per voi a quest'ora a condurre questo appuntamento. C'è tanta buona musica come sempre che ci accompagna all'interno della nostra playlist, che è sempre un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi pure comodi.

All'inizio di questa trasmissione, amici, vogliamo subito parlare di una notizia molto molto importante. Broadcom, che ha annunciato l'estensione della partnership con Apple fino al 2031. L'azienda, che si trova in California, svilupperà e fornirà i chip custom per i futuri prodotti dell'azienda di Cupertino. Quindi la collaborazione prosegue sulla scia dell'accordo che è stato sottoscritto circa 3 anni fa, nonostante la recente autonomia, diciamo, wireless ottenuta da Apple. Come noto, Apple progetta i suoi chip per smartphone, tablet, notebook e smartwatch. Fino a pochi anni fa la Broadcom forniva i chip per la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Ora l'azienda di Cupertino ha gradualmente sostituito i chip con il suo N1, che è già presente nei recenti iPhone, iPad e Mac. E la Broadcom fornisce, diciamo così, ancora alcuni componenti per le reti 5G che funzionano insieme ai modem progettati per Apple sulla base, diciamo, dell'accordo pluriennale che è stato firmato lo scorso maggio 2023. Quindi l'azienda ha comunicato che questa partnership continuerà almeno fino al 2031 e secondo Mark Gurman, che è giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, la Broadcom svilupperà e fornirà chip custom, in particolare ASIC appunto, che verranno integrati nei futuri prodotti di Apple.

Continuiamo ancora, amici, in questa puntata di Radio Web. Dopo la musica c'è una notizia che arriva da Amazon, che ha comunicato che non accetterà più i nuovi clienti per Mechanical Turk, e a partire questo dal prossimo 30 luglio, e a fine giugno era stato inserito nell'elenco dei servizi di manutenzione, ma non cambierà nulla per gli attuali clienti, ma sembra oramai un indizio della possibile chiusura. Da alcuni anni viene utilizzato per verificare l'etichettatura effettuata dalle reti neurali. Mechanical Turk era stato lanciato da Amazon Web Service a novembre 2005. È un marketplace, diriamo, in cui i richiedenti pubblicano piccole attività che vengono scelte e completate dai lavoratori da remoto in cambio di un compenso. Beh, è quindi un servizio, diciamo, in certo senso, che consente a singole persone o aziende di sfruttare una forza lavoro globale, appunto, in crowdsourcing. Amazon spiega che, nonostante, diciamo, questa evoluzione delle tecnologie, ci sono ancora molti compiti che gli esseri umani possono eseguire in modo molto più efficace del computer. Quindi, invece di assumere lavoratori temporanei che richiedono tempo e denaro, Mechanical Turk consente di suddividere un progetto manuale dispendioso in compiti più piccoli e gestibili, che vengono quindi completati dai lavoratori tramite internet.

0: l'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 13 luglio si festeggia Sant'Enrico Imperatore. Il proverbio del giorno è: chi disprezza vuol comprare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, con le stelle di oggi non lasciatevi condizionare da chi vorrebbe imporvi le sue opinioni, perché a volte con la vostra schiettezza diventate scomodi. Cercate però di non esagerare, non dimenticate mai che è sempre necessario mantenere la giusta misura.
1: Toro, con Mercurio e Marte favorevoli farete nuovi incontri con persone affidabili e di spessore, con le quali stabilirete rapporti coinvolgenti. Continuate ad essere pratici, razionali e con i piedi per terra, ma imparate anche a mettere le ali alla fantasia.
2: Gemelli, con la luna che transita nel segno e crea alleanze con Urano e Giove, vivrete un lunedì esaltante. Svolgerete le attività che vi stanno a cuore. Se avvertite forte e chiara l'esigenza di libertà e indipendenza, ditelo chiaramente ai vostri familiari.
1: Cancro, Mercurio nel segno sorride a Nettuno nei Pesci. Riuscirete a vedere un problema anche se vi assilla da un altro punto di vista e lo risolverete. Diventando più malleabili e aperti, la realtà circostante diventerà allo stesso modo più duttile e plasmabile.
2: Leone. La luna tesse i fili luminosi con Giove nel segno. Le vostre scelte vi aiuteranno a coltivare le giuste relazioni. Potrete esprimere idee vincenti. Avrete finalmente la possibilità di farvi valere. Riuscirete ad applicare con brio e tanta creatività.
1: Vergine, non lasciate che una persona di famiglia lascia emergere in voi dei sensi di colpa. Stringete i pugni e andate con decisione per la vostra strada. Non potete permettere a nessuno di condizionare le vostre scelte, anche se prova a chiedervelo.
2: Bilancia. Le stelle vi esortano ad accorgervi dell'amore che vi circonda, pretendono che vi affidiate a chi vi ama e vuole prendersi cura di voi. In particolare modo esigono che non vi nascondiate dietro una cortina di saturnina imperturbabilità e distacco.
1: Scorpione, in amore va bene giocare con il fuoco, ma attenzione a non bruciarvi. Cercate di non creare situazioni che poi vi sarebbero difficili da gestire. La tensione che sentite addosso dipende dal problema che non avete risolto, ma ricordate, a tutto c'è rimedio.
2: Sagittario, giornata altalenante, ma non prendetevela con chi vi vive accanto. Se proprio ve la dovete pigliare con qualcuno, fatelo con la luna contraria. Oggi vedrete moltiplicarsi i vostri impegni, accelerare i ritmi e vi agiterete e stresserete a puntino.
1: Capricorno, occhio tra amici e contrasti e battibecchi. E scegliete di avere accanto persone con cui sapete di poter condividere il linguaggio ed esperienze. Siete in ferie? Scrivete, dipingete o passeggiate nel verde, sintonizzandovi con il vostro mondo interiore.
2: Acquario, oggi saprete immedesimarvi in maniera unica nell'animo di chi vi sta vicino e questo vi darà un punto in più in tutti i contatti che intreccerete. La luna in Gemelli apre la porta ad una vacanza rilassante di meditazione da condividere con le persone care.
1: Pesci, con Nettuno nel segno che abbraccia Mercurio in Cancro, dovete cercare di sfruttare le ottime intuizioni che potrebbero folgorarvi. Sarete arricchiti da una certa dialettica da sfoderare, soprattutto se avete colloqui di lavoro, esami, concorsi.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
21: Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso in soldoni voglio proprio parlarvi di questa cosa. Binding Spoon, vi dice niente? Attenzione, è un grande successo, una grande azienda, questa startup di Milano che ha collocato, pensate, 57.971.000 azioni ad un prezzo di $29 per azione. Quindi l'offerta pubblica iniziale è stata di circa 1,68 miliardi di dollari. Valore delle azioni sarebbe aumentato del 40% al debutto, la chiusura della borsa di New York, la capitalizzazione di mercato avrebbe raggiunto circa i 23 miliardi di dollari, quindi oltre il doppio della valutazione privata. Beh, qui si parla davvero di numeroni, perché diciamo che Binding Spoon è nata nel 2013 dalle ceneri di Evertail, che era stata fondata nel 2010 a Copenaghen da Luca Ferrari. Il nome che deriva da una famosa scena di The Matrix. Gli altri cofondatori, che sono Francesco Paternello, Matteo Danieli, Luca Querella e Thomas Graber, appunto, la sede, ricordiamo che è stata spostata a Milano nel 2014. Una startup conosciuta solo da poche persone, che è diventata comunque popolare nel 2020, quando è stata scelta dal governo italiano per sviluppare, vi ricordate, Immuni, l'applicazione usata per monitorare la diffusione del Covid-19 durante i suoi 13 anni di vita. Sono anche state effettuate oltre 50 acquisizioni. La prima di grandi dimensioni era Evernote, questa a fine 2022. Negli ultimi due anni sarebbero state acquisite diverse aziende americane, tra cui WeTransfer, poi Vimeo, American Online e Eventbrite. Insomma, obiettivo ora di Binding Spoon è rivitalizzare aziende in declino, e questo ha comportato però dei licenziamenti in massa per ridurre i costi, il debito e oltre 4 miliardi di dollari, come spesso accade quindi dopo un'acquisizione. E il CEO Ferrari quindi ha dichiarato che il nostro modo di generare valore è acquistare delle aziende in cui c'è un nucleo di eccellenza, che si tratti quindi di un marchio, di una base di clienti, magari di alcuni buoni aspetti dei prodotti o di alcuni buoni aspetti del team. Quindi, ecco, ricostruire, dice, tutto il resto per renderlo molto migliore.

Ci siamo, amici, parliamo questa volta di Cloud Sonnet, appunto di Anthropic. Notizie ancora interessanti in questa puntata, novità, e ce ne abbiamo veramente tante, come anticipato quest'oggi all'inizio. Beh, diciamo che sulla carta, ecco, Sonnet 5, dovete sapere che è il miglior modello mai realizzato di intelligenza artificiale da parte di Anthropic. Nella pratica c'è chi racconta di avere chiesto un semplice controllo tra fatture e ordini di acquisto e di essersi ritrovato accusato di voler commettere una frode. Altri segnalano delle risposte incoerenti, ragionamenti forzati pur di evitare di dare ragione all'utente e consigli fuori contesto come l'invito ad andare a dormire. Beh, Anthropic aveva descritto Sonnet 5 con il suo modello migliore di sempre. Benchmark sembrano confermarlo, ma Reddit è invece inondato di lamentele. Beh, quella più diffusa è che Sonnet 5 rifiuta di eseguire i compiti. Invece di fare ciò che gli viene chiesto, entra in una specie di ciclo infinito di obiezioni, correzioni e disaccordi. Un utente avrebbe anche scoperto che le istruzioni interne del modello includono indicazioni di essere onesto, non essere ciecamente d'accordo, essere disposto a obiettare e offrire correzioni. Beh, risultato è il modello che cerca qualcosa su cui dissentire ad ogni risposta per non sembrare servile. La cura quindi per l'adulazione è diventata ormai la malattia opposta. Alcuni utenti addirittura sospettano che Sonnet 5 indirizzi i compiti a sottoagenti multipli che spesso sottoperformano e producono risultati di qualità inferiore. Beh, il costo in token aumenta, quindi la qualità dell'output cala. È una situazione peggiore su entrambi i fronti. Gli utenti quindi si lamentano anche per la perdita di contesto dopo due o tre comandi in una conversazione nuova, risposte che sono piene di disclaimer e riserve. È l'abitudine di dire agli utenti di andare a dormire, che esisteva anche nelle versioni precedenti, ma che con Sonnet 5 sembra più frequente. Evidentemente Anthropic ha a cuore la salute dei suoi utenti, e diciamo che quando un chatbot manda a letto mentre si sta cercando di lavorare, beh, la premura diventa per qualcuno anche irritazione, e ci credo.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Beh, dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani, martedì, alla solita ora. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
10: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 13 luglio si festeggia Sant'Enrico Imperatore. Il proverbio del giorno è: chi disprezza vuol comprare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con le stelle di oggi non lasciatevi condizionare da chi vorrebbe imporvi le sue opinioni, perché a volte con la vostra schiettezza diventate scomodi. Cercate però di non esagerare, non dimenticate mai che è sempre necessario mantenere la giusta misura.
2: Toro, con Mercurio e Marte favorevoli farete nuovi incontri con persone affidabili e di spessore, con le quali stabilirete rapporti coinvolgenti. Continuate ad essere pratici, razionali e con i piedi per terra, ma imparate anche a mettere le ali alla fantasia.
1: Gemelli, con la luna che transita nel segno e crea alleanze con Urano e Giove, vivrete un lunedì esaltante. Svolgerete le attività che vi stanno a cuore. Se avvertite forte e chiara l'esigenza di libertà e indipendenza, ditelo chiaramente ai vostri familiari.
2: Cancro, Mercurio nel segno sorride a Nettuno nei Pesci. Riuscirete a vedere un problema anche se vi assilla da un altro punto di vista e lo risolverete. Diventando più malleabili e aperti, la realtà circostante diventerà allo stesso modo più duttile e plasmabile.
1: Leone. La luna tesse i fili luminosi con Giove nel segno. Le vostre scelte vi aiuteranno a coltivare le giuste relazioni. Potrete esprimere idee vincenti. Avrete finalmente la possibilità di farvi valere. Riuscirete ad applicare con brio e tanta creatività.
2: Vergine, non lasciate che una persona di famiglia lascia emergere in voi dei sensi di colpa. Stringete i pugni e andate con decisione per la vostra strada. Non potete permettere a nessuno di condizionare le vostre scelte, anche se prova a chiedervelo.
1: Bilancia, le stelle vi esortano ad accorgervi dell'amore che vi circonda, pretendono che vi affidiate a chi vi ama e vuole prendersi cura di voi. In particolare modo esigono che non vi nascondiate dietro una cortina di Saturnina imperturbabilità e distacco.
2: Scorpione, in amore va bene giocare con il fuoco, ma attenzione a non bruciarvi. Cercate di non creare situazioni che poi vi sarebbero difficili da gestire. La tensione che sentite addosso dipende dal problema che non avete risolto, ma ricordate, a tutto c'è rimedio.
1: Sagittario, giornata altalenante, ma non prendetevela con chi vi vive accanto. Se proprio ve la dovete pigliare con qualcuno, fatelo con la luna contraria. Oggi vedrete moltiplicarsi i vostri impegni, accelerare i ritmi e vi agiterete e stresserete a puntino.
2: Capricorno, occhio tra amici e contrasti e battibecchi, e scegliete di avere accanto persone con cui sapete di poter condividere il linguaggio ed esperienze. Siete in ferie? Scrivete, dipingete o passeggiate nel verde, sintonizzandovi con il vostro mondo interiore.
1: Acquario, oggi saprete immedesimarvi in maniera unica nell'animo di chi vi sta vicino e questo vi darà un punto in più in tutti i contatti che intreccerete. La luna in Gemelli apre la porta ad una vacanza rilassante di meditazione da condividere con le persone care.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che abbraccia Mercurio in Cancro, dovete cercare di sfruttare le ottime intuizioni che potrebbero folgorarvi. Sarete arricchiti da una certa dialettica da sfoderare, soprattutto se avete colloqui di lavoro, esami, concorsi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Nuova escalation nel Golfo. Gli Stati Uniti lanciano altri raid contro l'Iran. Il prezzo del petrolio sale di oltre il 3,5%. Negli Stati Uniti è morto improvvisamente il senatore repubblicano Graham appena rientrato dall'Ucraina. Nuovo scontro politico sul caso Ranucci, mentre nella maggioranza si cerca un'intesa sulla legge elettorale. Caldo oltre i 40 gradi in Italia. Vasto incendio nella foresta di Fontainebleau in Francia. A Bangkok almeno 27 morti in incendio in un locale. Poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, da battaglia sullo stretto di Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi raid contro l'Iran con l'obiettivo dichiarato di indebolire la capacità di Teheran di attaccare le navi in transito nello stretto. La nuova escalation ha avuto conseguenze immediate sui mercati. Il prezzo del petrolio ha aperto la giornata in rialzo di oltre il 3,5%. È morto improvvisamente il senatore americano Graham, figura di primo piano del Partito Repubblicano e stretto alleato di Donald Trump. Il senatore era appena rientrato da una missione in Ucraina. Intanto il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier. Oggi a Parigi è prevista una nuova riunione dei paesi volenti russi, alla quale parteciperà anche il presidente ucraino. Non si placa la polemica attorno al report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Sigfrido Ranucci e lo invita ad approfittare della pausa estiva per chiarire i rapporti con Walter Lavitola. La redazione del programma fa quadrato attorno al conduttore. Basta fango, dice, piena fiducia in Sigfrido, affermano i giornalisti di Report. A poche ore dalla scadenza per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo nella maggioranza non è stato ancora raggiunto. Il confronto resta aperto, soprattutto sul tema delle preferenze. Le forze di governo stanno cercando una mediazione al photo finish per evitare nuove tensioni e arrivare ad un testo condiviso. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra domani e mercoledì. In Sardegna le temperature potrebbero raggiungere i 42 gradi. Emergenza incendi anche in Francia. Un vasto rogo ha già distrutto circa 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. È di almeno 27 morti e 63 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in un locale alla periferia di Bangkok in Thailandia. 22 persone sono ricoverate in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, la maggior parte delle vittime sarebbe morta per le conseguenze del fumo. Le autorità hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo. Chiudiamo con lo sport. Tennis: Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo. Ha battuto il tedesco Alexander Zverev in 4 set, conquistando il 5° titolo del Grande Slam della sua carriera. Nel calcio mondiale è tempo di semifinali: domani Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. Lutto infine nel motociclismo: i piloti russi Steinmeier sono morti sul circuito ceco di Brno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale e sull'Appennino emiliano-romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 13 luglio si festeggia Sant'Enrico Imperatore. Il proverbio del giorno è: chi disprezza vuol comprare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con le stelle di oggi non lasciatevi condizionare da chi vorrebbe imporvi le sue opinioni, perché a volte con la vostra schiettezza diventate scomodi. Cercate però di non esagerare, non dimenticate mai che è sempre necessario mantenere la giusta misura.
2: Toro, con Mercurio e Marte favorevoli farete nuovi incontri con persone affidabili e di spessore, con le quali stabilirete rapporti coinvolgenti. Continuate ad essere pratici, razionali e con i piedi per terra, ma imparate anche a mettere le ali alla fantasia.
1: Gemelli, con la luna che transita nel segno e crea alleanze con Urano e Giove, vivrete un lunedì esaltante. Svolgerete le attività che vi stanno a cuore. Se avvertite forte e chiara l'esigenza di libertà e indipendenza, ditelo chiaramente ai vostri familiari.
2: Cancro, Mercurio nel segno sorride a Nettuno nei Pesci. Riuscirete a vedere un problema anche se vi assilla da un altro punto di vista e lo risolverete. Diventando più malleabili e aperti, la realtà circostante diventerà allo stesso modo più duttile e plasmabile.
1: Leone, la luna tesse i fili luminosi con Giove nel segno. Le vostre scelte vi aiuteranno a coltivare le giuste relazioni. Potrete esprimere idee vincenti. Avrete finalmente la possibilità di farvi valere. Riuscirete ad applicare con brio e tanta creatività.
2: Vergine, non lasciate che una persona di famiglia lascia emergere in voi dei sensi di colpa. Stringete i pugni e andate con decisione per la vostra strada. Non potete permettere a nessuno di condizionare le vostre scelte, anche se prova a chiedervelo.
1: Bilancia, le stelle vi esortano ad accorgervi dell'amore che vi circonda, pretendono che vi affidiate a chi vi ama e vuole prendersi cura di voi. In particolare modo esigono che non vi nascondiate dietro una cortina di Saturnina imperturbabilità e distacco.
2: Scorpione, in amore va bene giocare con il fuoco, ma attenzione a non bruciarvi. Cercate di non creare situazioni che poi vi sarebbero difficili da gestire. La tensione che sentite addosso dipende dal problema che non avete risolto, ma ricordate, a tutto c'è rimedio.
1: Sagittario, giornata altalenante, ma non prendetevela con chi vi vive accanto. Se proprio ve la dovete pigliare con qualcuno, fatelo con la luna contraria. Oggi vedrete moltiplicarsi i vostri impegni, accelerare i ritmi e vi agiterete e stresserete a puntino.
2: Capricorno, occhio tra amici e contrasti e battibecchi. E scegliete di avere accanto persone con cui sapete di poter condividere il linguaggio ed esperienze. Siete in ferie? Scrivete, dipingete o passeggiate nel verde, sintonizzandovi con il vostro mondo interiore.
1: Acquario, oggi saprete immedesimarvi in maniera unica nell'animo di chi vi sta vicino e questo vi darà un punto in più in tutti i contatti che intreccerete. La luna in Gemelli apre la porta ad una vacanza rilassante di meditazione da condividere con le persone care.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che abbraccia Mercurio in Cancro, dovete cercare di sfruttare le ottime intuizioni che potrebbero folgorarvi. Sarete arricchiti da una certa dialettica da sfoderare, soprattutto se avete colloqui di lavoro, esami, concorsi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Un vasto incendio ha devastato un pub a Bangkok in Thailandia, una trentina le vittime accertate finora dalle autorità locali, nuovo tragico aggiornamento del bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela, ora sono 4.490 i morti, terza ondata di caldo record sull'Italia, si annuncia una settimana infernale, il picco tra domani e mercoledì, tragedia in Liguria dove una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio durante un'immersione al Cristo degli Abissi. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Un vasto incendio ha devastato un pub a Bangkok in Thailandia. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub situato nella zona nord della capitale thailandese. Mentre le persone cercano di fuggire, una densa colonna di fumo nero si innalza verso il cielo. Il primo ministro thailandese ha dichiarato che 27 persone sono morte e diverse sono state trasportate in ospedale. Ha aggiunto che le cause dell'incendio sono ancora da accertare, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Nuovo tragico aggiornamento del bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela, ora sono 4.490 i morti. Secondo gli ultimi dati disponibili, il numero dei feriti rimane fermo a 16.740, mentre è di circa 32.000 quello dei pazienti che sono stati curati negli ospedali. Sarebbero invece quasi 20.000 le persone che stanno ricevendo assistenza in Venezuela attraverso 108 accampamenti provvisori sparsi. Più della metà del totale assistita dalla Guaira, la zona costiera più colpita dal sisma, mentre circa 6.400 a Caracas. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali. Terza ondata di caldo record sull'Italia, si annuncia una settimana infernale, il picco tra domani e mercoledì. Il servizio della redazione.
2: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra martedì e mercoledì in Sardegna. Si potrebbero raggiungere punte di 42 gradi. Il caldo colpisce anche gli ecosistemi. Le acque del Po hanno raggiunto temperature troppo elevate, provocando una moria di cozze e vongole, con quintali di molluschi uccisi. Allarme anche al Tour de France, dove la tappa è stata accorciata di 30 km. Una possibile svolta è attesa intorno a venerdì, quando un fronte instabile dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali, portando temporali e un calo delle temperature.
1: Tragedia in Liguria, dove una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. La donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e l'eli soccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Lo sport, la pallavolo, l'Italia ha vinto gli europei di volley femminile under 18 e under 22 per la categoria più giovane. Le azzurre conquistano il titolo continentale per la quarta volta nella storia dopo le affermazioni del 1995, 2001, 2022, travolgendo la Turchia con un perentorio 3-0 di fronte al pubblico di Riga in Lettonia, riscattando la sconfitta rimediata contro le Anatolic durante il tie break, meritandosi il titolo che premia un intero movimento a livello giovanile. Le azzurre under 22 di Nino Gagliardi hanno invece vinto 3-1 contro la Serbia. Motori MotoGP, nuovo successo per Marc Marquez. Lo spagnolo si è imposto sul difficile circuito del Sachsenring nel Gran Premio di Germania, una vittoria che lo proietta al terzo posto in classifica generale. Il catalano, dopo aver vinto la gara sprint, si impone anche in quella lunga, inviando un messaggio a tutti gli altri piloti. Sono avvisati quindi due piloti dell'Aprilia ufficiali, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il primo non è andato oltre un modesto quinto posto, il secondo rientrerà in pista soltanto a Silverstone dopo essersi ripreso dall'operazione alla clavicola. Martin resta in testa alla classifica, 14 punti di vantaggio su Ogura e 18 proprio su Marc Marquez. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda sulla A3 Napoli-Salerno tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Segnalato un incidente. Intenso il traffico sulla tangenziale di Napoli con code tra Doganelle e Capodimonte verso Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. Sulla Napoli-Salerno code tra il bivio per la A2 e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Frequente la formazione di rallentamenti. Anticipiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli, tra le 23 di questa sera e le 6 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Camaldoli e zona ospedaliera in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise e Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia e il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 13 luglio si festeggia Sant'Enrico Imperatore. Il proverbio del giorno è: chi disprezza vuol comprare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con le stelle di oggi non lasciatevi condizionare da chi vorrebbe imporvi le sue opinioni, perché a volte con la vostra schiettezza diventate scomodi. Cercate però di non esagerare, non dimenticate mai che è sempre necessario mantenere la giusta misura.
2: Toro, con Mercurio e Marte favorevoli farete nuovi incontri con persone affidabili e di spessore, con le quali stabilirete rapporti coinvolgenti. Continuate ad essere pratici, razionali e con i piedi per terra, ma imparate anche a mettere le ali alla fantasia.
1: Gemelli, con la luna che transita nel segno e crea alleanze con Urano e Giove, vivrete un lunedì esaltante. Svolgerete le attività che vi stanno a cuore. Se avvertite forte e chiara l'esigenza di libertà e indipendenza, ditelo chiaramente ai vostri familiari.
2: Cancro, Mercurio nel segno sorride a Nettuno nei Pesci. Riuscirete a vedere un problema anche se vi assilla da un altro punto di vista e lo risolverete. Diventando più malleabili e aperti, la realtà circostante diventerà allo stesso modo più duttile e plasmabile.
1: Leone. La luna tesse i fili luminosi con Giove nel segno. Le vostre scelte vi aiuteranno a coltivare le giuste relazioni. Potrete esprimere idee vincenti. Avrete finalmente la possibilità di farvi valere. Riuscirete ad applicare con brio e tanta creatività.
2: Vergine, non lasciate che una persona di famiglia lascia emergere in voi dei sensi di colpa. Stringete i pugni e andate con decisione per la vostra strada. Non potete permettere a nessuno di condizionare le vostre scelte, anche se prova a chiedervelo.
1: Bilancia. Le stelle vi esortano ad accorgervi dell'amore che vi circonda, pretendono che vi affidiate a chi vi ama e vuole prendersi cura di voi. In particolare modo esigono che non vi nascondiate dietro una cortina di saturnina imperturbabilità e distacco.
2: Scorpione, in amore va bene giocare con il fuoco, ma attenzione a non bruciarvi. Cercate di non creare situazioni che poi vi sarebbero difficili da gestire. La tensione che sentite addosso dipende dal problema che non avete risolto, ma ricordate, a tutto c'è rimedio.
1: Sagittario, giornata altalenante, ma non prendetevela con chi vi vive accanto. Se proprio ve la dovete pigliare con qualcuno, fatelo con la luna contraria. Oggi vedrete moltiplicarsi i vostri impegni, accelerare i ritmi e vi agiterete e stresserete a puntino.
2: Capricorno, occhio tra amici e contrasti e battibecchi, e scegliete di avere accanto persone con cui sapete di poter condividere il linguaggio ed esperienze. Siete in ferie? Scrivete, dipingete o passeggiate nel verde, sintonizzandovi con il vostro mondo interiore.
1: Acquario, oggi saprete immedesimarvi in maniera unica nell'animo di chi vi sta vicino e questo vi darà un punto in più in tutti i contatti che intreccerete. La luna in Gemelli apre la porta ad una vacanza rilassante di meditazione da condividere con le persone care.
2: Pesci, con Nettuno nel segno che abbraccia Mercurio in Cancro, dovete cercare di sfruttare le ottime intuizioni che potrebbero folgorarvi. Sarete arricchiti da una certa dialettica da sfoderare, soprattutto se avete colloqui di lavoro, esami, concorsi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Non si fermano gli attacchi da parte degli Stati Uniti contro l'Iran. Almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori, e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato messicano di Jalisco. E polemica per la decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario al vertice convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio sul cosiddetto terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Ieri l'ultimo caloroso saluto a Peppino Di Capri e poi lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Non si fermano gli attacchi da parte degli Stati Uniti contro l'Iran, come fatto sapere dall'US Central Command attraverso un post su X alle 23 ora italiana. Le forze americane hanno iniziato a lanciare ulteriori attacchi per continuare a indebolire la sua capacità di attaccare marinai civili e navi mercantili che transitano liberamente nello stretto di Hormuz. Alcune esplosioni sono state avvertite nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, nell'area marittima dell'isola di Qeshm, lo riportano i media iraniani. Secondo le agenzie di stampa Mehr e Fars, non è ancora nota la natura delle esplosioni. Almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori, altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato messicano di Jalisco. Secondo le autorità locali, un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata. Sul posto rimangono attivi i soccorsi della protezione civile e dei vigili del fuoco, mentre le cause della doppia collisione sono ancora in fase di accertamento. E polemica per la decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario al vertice convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio sul cosiddetto terrorismo transnazionale di estrema sinistra e la servizio della redazione.
2: Il tema rappresenta uno dei punti centrali dell'agenda politica di Donald Trump. Il Partito Democratico parla di una missione indecorosa per compiacere il presidente americano. Ancora più duro il Movimento 5 Stelle, che accusa Giorgia Meloni di voler rientrare nelle grazie di Trump sposando nel modello politico. Diventa intanto un caso anche il mega yacht dell'ambasciatore americano Fertitta. Angelo Bonelli chiede al governo chiarimenti sull'utilizzo della scorta.
1: È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con un messaggio pubblicato su X. Ieri l'ultimo caloroso saluto a Peppino Di Capri nell'ex cattedrale di Santo Stefano. Per l'abbraccio ai 3 figli si sono ritrovati gli amici di sempre, da Aurelio De Laurentiis a Diego Della Valle e Luca Cordero di Montezemolo, gli autori delle sue grandi canzoni, musicisti che lo hanno accompagnato in tante serate, colleghi come Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino, che duettò con Peppino a Sanremo nel 92, e soprattutto tanta gente comune, presente anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari, l'assessora comunale Chiara Marciani, c'era anche l'ex moglie Roberta, ispiratrice di uno dei brani più famosi dell'artista. Lo sport e il ciclismo, nella canicola del sud della Francia, che ancora una volta non lascia tregua ai corridori, che costringe gli organizzatori della Grand Boucle ad accorciare di 30 km la nona tappa, il Mathieu Van Der Poel anima la fuga, trascinando i compagni all'attacco nel resistere alla rincorsa asfissiante del gruppo principale, per poi regolare in uno sprint ristretto Tobias Johannessen e Tom Pidcock. Al ritorno in gara il 14 luglio, per onorare la festa nazionale francese, c'è un altro continuo saliscendi 3800 metri di dislivello in una tappa di media montagna. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Prima Spot.
18: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
19: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
18: FM World, powered by 22HBG.
20: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
21: Pronto? Chi parla?
20: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
22: Udite, udite, signore e signori!
20: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
23: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. Sul fronte opposto, diverse persone sono state colte all'improvviso da un raid russo su Sumy in Ucraina. Intanto la battaglia nello stretto di Hormuz riaccende, la guerra nel Golfo prosegue, la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse zone del vecchio continente, questa volta ad andare in fumo la foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi in Francia. Oltre alla commozione ieri ai funerali di Peppino Di Capri, anche l'emozione nel ricordo dei tanti amici che hanno voluto rendergli omaggio. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov nella città di Pionersk in Istria. Tre persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone a Solnegnogorsk. Due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio, ha scritto Vorobyov su Telegram, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Sul fronte opposto diverse persone sono state colte all'improvviso da un raid russo su Sumy in Ucraina. I civili hanno cercato riparo all'esterno di un bar. Gli istanti di terrore sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza. Intanto la battaglia nello stretto di Hormuz riaccende la guerra nel Golfo e il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi raid contro l'Iran con l'obiettivo dichiarato di indebolire la capacità di Teheran di attaccare le navi in transito nello stretto. La nuova escalation ha avuto conseguenze immediate sui mercati. Il prezzo del petrolio è aperto la giornata in rialzo di oltre il 3,5%.
1: Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse zone del vecchio continente, questa volta ad andare in fumo la foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi in Francia. L'incendio che la avvolta è stato definito di proporzioni eccezionali, ha richiesto un dispiegamento di forze senza precedenti nella regione dell'Île-de-France. A causa del rogo il traffico ferroviario è stato interrotto, la colonna di fumo che si levava dalla zona boschiva era visibile a 20 km di distanza. Anche diversi contadini e agricoltori della zona si sono uniti ai 400 vigili del fuoco scesi in campo agganciando cisterne d'acqua sul retro dei loro trattori. Secondo un primo bilancio sono già 800 gli ettari della foresta andati in fumo. Oltre alla commozione ieri ai funerali di Peppino Di Capri, anche l'emozione nel ricordo dei tanti amici che hanno voluto rendergli omaggio. Un annuncio che suona come una promessa, quella di Aurelio De Laurentiis. Peppino, ha detto il presidente del Napoli nella sua testimonianza, ha fatto un inno negli anni 80 del Napoli che io voglio andare a rivisitare per riproporlo anche al Maradona quando ricomincerà il campionato. Lo sport, il tennis, Sinner sempre più nella storia, il campione altoatesino concede il bis e a distanza di 12 mesi si conferma re di Wimbledon in una finale all'insegna dell'equilibrio. Il numero uno del mondo supera in 4-7 il tedesco Alexander Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta dopo aver perso il primo set al tie-break e che aggiunge un'altra pagina alla storia del tennis italiano. Sul center court finisce 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di battaglia. Sconfitta a testa alta per Sasha Zverev, scherza il tedesco al termine della gara. Prima di tutto Jannik non mi piace più, dice davanti al pubblico. Scherzi a parte, ancora una volta ha dimostrato perché il migliore del mondo, è stato bello condividere il centrale con te, congratulazioni. Le parole di Zverev che ha aggiunto: al mio team di che abbiamo vissuto due mesi bellissimi anche se abbiamo perso questa finale. Qui conclude il numero due al mondo: non avevo mai giocato un quarto di finale ed oggi ero in finale, ora ci credo di poter vincere questo torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Ma che te lo dico a fa?
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino emiliano-romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato, con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati, con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Jannik Sinner sempre più nella storia, il campione altoatesino concede il bis e a distanza di 12 mesi si conferma re di Wimbledon. Il calcio ai mondiali alla fase conclusiva, tra oggi e dopodomani le due semifinali. La pallavolo, l'Italia ha vinto gli europei di volley femminile under 18 e under 22. Motori MotoGP, nuovo successo per Marc Marquez, lo spagnolo si è imposto sul difficile circuito del Sachsenring nel Gran Premio di Germania. Il ciclismo e il Tour de France, protagonista ancora Mathieu Van Der Poel. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Sinner sempre più nella storia. Il campione altoatesino concede il bis e a distanza di 12 mesi si conferma re di Wimbledon. In una finale all'insegna dell'equilibrio, il numero uno del mondo supera in 4-7 il tedesco Alexander Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera. Un trionfo costruito in rimonta dopo aver perso il primo set al tie-break che aggiunge un'altra pagina alla storia del tennis italiano. Sul center court finisce 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di battaglia. Sconfitta a testa alta per Sasha Zverev, scherza il tedesco al termine della gara. Prima di tutto Jannik, non mi piaci più, dice davanti al pubblico. Scherzi a parte, ancora una volta ha dimostrato perché il migliore del mondo, è stato bello condividere il centrale con te. Congratulazioni, le parole di Zverev, che ha aggiunto al mio team. Dico che abbiamo vissuto 2 mesi bellissimi, anche se abbiamo perso questa finale qui, conclude il numero 2 al mondo. Non avevo mai giocato un quarto di finale ed oggi ero in finale, ora ci credo di poter vincere questo torneo. Il calcio, i mondiali alla fase conclusiva, oggi e domani le 2 semifinali, si parte questa sera alle 21 ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, mercoledì poi alla stessa ora toccherà Inghilterra Argentina. La finalina per il terzo posto in programma sabato sera alle 23 ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La pallavolo, l'Italia ha vinto gli europei di volley femminile under 18 e under 22 per la categoria più giovane. Le azzurre conquistano il titolo continentale per la quarta volta nella storia dopo le affermazioni del 1995, 2001, 2022, travolgendo la Turchia con un perentorio 3-0, 25-20, 25-16, 25-15 parziali di fronte al pubblico di Riga in Lettonia, riscattando la sconfitta rimediata contro le anatoliche durante il tie-break, meritandosi il titolo che premia un intero movimento a livello giovanile. Le azzurre under 22 di Nino Gagliardi hanno invece vinto 3-1 contro la Serbia, 21-25, 19-25, 25-18, 13-25 i parziali. Motori MotoGP, nuovo successo per Marc Márquez. Lo spagnolo si è imposto sul difficile circuito del Sachsenring nel Gran Premio di Germania, una vittoria che lo proietta al terzo posto in classifica generale. Il catalano, dopo aver vinto la gara sprint, si impone anche in quella lunga, inviando un messaggio a tutti gli altri piloti. Sono avvisati quindi i due piloti delle Aprilia ufficiali, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il primo non è andato oltre un modesto quinto posto, il secondo rientrerà in pista soltanto a Silverstone dopo essersi ripreso dall'operazione alla clavicola di ieri. Martin resta in testa alla classifica a 14 punti di vantaggio su Gura e 18 proprio su Marc Márquez. Il ciclismo nella canicola del sud della Francia, che ancora una volta non lascia tregua ai corridori del Tour de France e che costringe gli organizzatori della Grande Boucle ad accorciare di 30 km la nona tappa. Matthew Van Der Poel anonima la fuga, trascinando i compagni all'attacco nel resistere alla rincorsa asfissiante del gruppo principale, per poi regalare in uno sprint ristretto Tobias Johansen e Tom Pidcock. Al ritorno in gara il 14 luglio, per onorare la festa nazionale francese, c'è un altro continuo saliscendi, 3.800 metri di dislivello in una tappa di media montagna. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aggressione all'ospedale Cardarelli. Un paziente tenta di strangolare un'operatrice sanitaria. Procura e Comune di Napoli insieme per accelerare le demolizioni degli immobili abusivi. Trovato il cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare di Napoli. Dopo quasi 30 anni riapre ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Sinner sempre più nella storia. Il campione altoatesino concede il bis e a distanza di 12 mesi si conferma re di Wimbledon. In una finale all'insegna dell'equilibrio, il numero uno del mondo supera in 4-7 il tedesco Alexander Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera. Un trionfo costruito in rimonta dopo aver perso il primo set al tie-break che aggiunge un'altra pagina alla storia del tennis italiano. Sul center court finisce 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di battaglia. Sconfitta a testa alta per Sasha Zverev, scherza il tedesco al termine della gara. Prima di tutto Jannik, non mi piaci più, dice davanti al pubblico. Scherzi a parte, ancora una volta ha dimostrato perché il migliore del mondo. È stato bello condividere il centrale con te. Congratulazioni, le parole di Zverev, che ha aggiunto: al mio team dico che abbiamo vissuto 2 mesi bellissimi, anche se abbiamo perso questa finale qui, conclude il numero 2 al mondo. Non avevo mai giocato un quarto di finale ed oggi ero in finale, ora ci credo di poter vincere questo torneo. Il calcio, i mondiali alla fase conclusiva, oggi e domani le due semifinali. Si parte questa sera alle 21 ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, mercoledì poi alla stessa ora toccherà Inghilterra Argentina. La finalina per il terzo posto in programma sabato sera alle 23 ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La pallavolo, l'Italia ha vinto gli europei di volley femminile under 18 e under 22 per la categoria più giovane. Le azzurre conquistano il titolo continentale per la quarta volta nella storia dopo le affermazioni del 1995, 2001, 2022, travolgendo la Turchia con un perentorio 3-0, 25-20, 25-16, 25-15 parziali di fronte al pubblico di Riga in Lettonia, riscattando la sconfitta rimediata contro le anatoliche durante il tie-break, meritandosi il titolo che premia un intero movimento a livello giovanile. Le azzurre under 22 di Nino Gagliardi hanno invece vinto 3-1 contro la Serbia, 21-25, 19-25, 25-18, 13-25 parziali. Motori MotoGP, nuovo successo per Marc Marquez. Lo spagnolo si è imposto sul difficile circuito del Sachsenring nel Gran Premio di Germania, una vittoria che lo proietta al terzo posto in classifica generale. Il catalano, dopo aver vinto la gara sprint, si impone anche in quella lunga, inviando un messaggio a tutti gli altri piloti. Sono avvisati quindi due piloti delle Aprilia ufficiali, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il primo non è andato oltre un modesto quinto posto, il secondo rientrerà in pista soltanto a Silverstone dopo essersi ripreso dall'operazione alla clavicola di ieri. Martin resta in testa alla classifica, a 14 punti di vantaggio su Gura e 18 proprio su Marc Marquez. Il ciclismo nella canicola del sud della Francia, che ancora una volta non lascia tregua ai corridori del Tour de France e che costringe gli organizzatori della Grande Boucle ad accorciare di 30 km la nona tappa. Matthew Van Der Poel anonima la fuga, trascinando i compagni all'attacco nel resistere alla rincorsa asfissiante del gruppo principale, per poi regalare in uno sprint ristretto Tobias Johansen e Tom Pidcock. Al ritorno in gara il 14 luglio, per onorare la festa nazionale francese, c'è un altro continuo saliscendi di 3.800 metri di dislivello in una tappa di media montagna. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e un minuto. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito in Russia la regione di Mosca. Sul fronte opposto, diverse persone sono state colte all'improvviso da un raid russo su Sumy, in Ucraina. Un vasto incendio ha devastato un pub a Bangkok, in Thailandia, una trentina le vittime. L'insicurezza alimentare e nutrizionale dei bambini è uno dei principali fattori che espongono 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni in Afghanistan a un rischio maggiore di malnutrizione. L'allarme di UNICEF. Terza ondata di caldo record sull'Italia, si annuncia una settimana infernale, il picco tra domani e mercoledì, poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov nella città di Pionerskinistra. Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone a Solnechnogorsk. Due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio, ha scritto Vorobyov su Telegram, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Sul fronte opposto, diverse persone sono state colte all'improvviso da un raid russo su Sumy, in Ucraina. I civili hanno cercato riparo all'esterno di un bar. Gli istanti di terrore sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza. Un vasto incendio ha devastato un pub a Bangkok, in Thailandia. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub, situato nella zona nord della capitale thailandese. Mentre le persone cercano di fuggire, una densa colonna di fumo nero si innalza verso il cielo. Il primo ministro thailandese ha dichiarato che 27 persone sono morte, diverse sono state trasportate in ospedale. Ha aggiunto che le cause dell'incendio sono ancora da accertare, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. L'insicurezza alimentare e nutrizionale dei bambini è uno dei principali fattori che espongono 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni in Afghanistan ad un rischio maggiore di malnutrizione, sottolineando l'urgente necessità di proteggere l'alimentazione dei bambini ed intervenire tempestivamente per prevenire la malnutrizione acuta che mette a rischio la vita. E quanto emerge da un nuovo rapporto dell'UNICEF, il rapporto intitolato Troppo poco, troppo tardi, la crisi alimentare che colpisce i bambini piccoli in Afghanistan, viene pubblicato proprio mentre l'Afghanistan entra nel periodo di picco della malnutrizione acuta. I recenti dati del cluster per la nutrizione mostrano infatti che la malnutrizione acuta è peggiorata in 26 delle 34 province del paese rispetto al 2025. Terza ondata di caldo record sull'Italia, si annuncia una settimana infernale, il picco tra domani e mercoledì, il servizio della redazione.
2: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra martedì e mercoledì in Sardegna, si potrebbero raggiungere punte di 42 gradi. Il caldo colpisce anche gli ecosistemi, le acque del Po hanno raggiunto temperature troppo elevate, provocando una moria di cozze e vongole, con quintali di molluschi uccisi. Allarme anche al Tour de France, dove la tappa è stata accorciata di 30 km. Una possibile svolta è attesa intorno a venerdì, quando un fronte instabile dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali, portando temporali e un calo delle temperature.
1: È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con un messaggio pubblicato su X. Una notizia di economia in chiusura: la filiera della mozzarella di bufala campana DOP è l'unico modello economico solido creato dalla bufala. Ad affermarlo il consiglio d'amministrazione del consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP e MBC Service, società in house che ha il compito di organizzare a livello operativo il 14° congresso mondiale del bufalo dal 28 al 30 ottobre a Sorrento, voluto dal consorzio in collaborazione con Università Federico II di Napoli e Istituto Zooprofilattico. Il congresso torna in Italia dopo quasi 20 anni e vuole essere anche una vera e propria vetrina internazionale per affrontare anche questioni cruciali per il futuro della filiera, tra cui la sostenibilità e il benessere animale. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima Spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
17: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato, con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
16: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima spot.
19: Cronaca.
12: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
18: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
19: Pronto? Chi parla?
18: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
20: Udite, udite, signore e signori!
18: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Jannik Sinner sempre più nella storia, il campione altoatesino concede il bis e a distanza di 12 mesi si conferma re di Wimbledon. Il calcio ai mondiali alla fase conclusiva, tra oggi e dopodomani le due semifinali. La pallavolo, l'Italia ha vinto gli europei di volley femminile under 18 e under 22. Motori MotoGP, nuovo successo per Marc Marquez, lo spagnolo si è imposto sul difficile circuito del Sachsenring nel Gran Premio di Germania. Il ciclismo e la Tour de France, protagonista ancora Mathieu Van Der Poel. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Sinner sempre più nella storia. Il campione altoatesino concede il bis e a distanza di 12 mesi si conferma re di Wimbledon. In una finale all'insegna dell'equilibrio, il numero uno del mondo supera in 4-7 il tedesco Alexander Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera. Un trionfo costruito in rimonta dopo aver perso il primo set al tie-break che aggiunge un'altra pagina alla storia del tennis italiano. Sul center court finisce 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di battaglia. Sconfitta a testa alta per Sasha Zverev, scherza il tedesco al termine della gara. Prima di tutto Jannik, non mi piaci più, dice davanti al pubblico. Scherzi a parte, ancora una volta ha dimostrato perché il migliore del mondo. È stato bello condividere il centrale con te. Congratulazioni, le parole di Zverev, che ha aggiunto al mio team. Dico che abbiamo vissuto 2 mesi bellissimi, anche che se abbiamo perso questa finale qui, conclude il numero 2 al mondo. Non avevo mai giocato un quarto di finale ed oggi ero in finale. Ora ci credo di poter vincere questo torneo. Il calcio, i mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le 2 semifinali. Si parte questa sera alle 21 ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna. Mercoledì poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto in programma sabato sera alle 23 ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La pallavolo, l'Italia ha vinto gli europei di volley femminile under 18 e under 22 per la categoria più giovane. Le azzurre conquistano il titolo continentale per la quarta volta nella storia dopo le affermazioni del 1995, 2001, 2022, travolgendo la Turchia con un perentorio 3-0, 25-20, 25-16, 25-15 parziali di fronte al pubblico di Riga in Lettonia, riscattando la sconfitta rimediata contro le anatoliche durante il tie-break, meritandosi il titolo che premia un intero movimento a livello giovanile. Le azzurre under 22 di Nino Gagliardi hanno invece vinto 3-1 contro la Serbia, 21-25, 19-25, 25-18, 13-25 parziali. Motori MotoGP, nuovo successo per Marc Marquez. Lo spagnolo si è imposto sul difficile circuito del Sachsenring nel Gran Premio di Germania, una vittoria che lo proietta al terzo posto in classifica generale. Il catalano, dopo aver vinto la gara sprint, si impone anche in quella lunga, inviando un messaggio a tutti gli altri piloti. Sono avvisati quindi i due piloti delle Aprilia ufficiali, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il primo non è andato oltre un modesto quinto posto, il secondo rientrerà in pista soltanto a Silverstone dopo essersi ripreso dall'operazione alla clavicola di ieri. Martin resta in testa alla classifica a 14 punti di vantaggio su Gura e 18 proprio su Marc Marquez. Il ciclismo nella canicola del sud della Francia, che ancora una volta non lascia tregua ai corridori del Tour de France e che costringe gli organizzatori della Grande Boucle ad accorciare di 30 km la nona tappa. Matthew Van Der Poel anonima la fuga, trascinando i compagni all'attacco nel resistere alla rincorsa asfissiante del gruppo principale, per poi regalare in uno sprint ristretto Tobias Johansen e Tom Pidcock. Al ritorno in gara il 14 luglio, per onorare la festa nazionale francese, c'è un altro continuo saliscendi, 3.800 metri di dislivello in una tappa di media montagna. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 3 minuti. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sulla Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio, lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

e per te. Tre canzoni scelte da te. Buon ascolto. Everything begins with consciousness. Consciousness.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

0: Una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano porterà da oggi la terza ondata di caldo dell'estate sull'Italia, con temperature ben oltre le medie stagionali e punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori. In Cile, un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Terza ondata di caldo record sull'Italia, si annuncia una settimana infernale, il picco tra domani e mercoledì, poi la cronaca e l'economia tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano porterà da oggi la terza ondata di caldo dell'estate sull'Italia, con temperature ben oltre le medie stagionali e punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori. Secondo gli esperti, la fase più intensa dell'ondata di calore è attesa tra domani e mercoledì 15 luglio, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere 38-39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare localmente i 42 gradi. Dall'estero, in Cile, un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. La Marina cilena ha diffuso un comunicato per annunciare la notizia e non ha fornito un numero preciso delle vittime. Secondo i media locali, però, sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. Non si placa la polemica attorno al caso Report, il servizio della redazione.
2: Fratelli d'Italia torna ad attaccare Sigfrido Ranucci e lo invita ad approfittare della pausa estiva per chiarire i rapporti con Walter Ravitola. La redazione del programma fa quadrato attorno al conduttore, basta fango, dice, piena fiducia in Sigfrido, affermano i giornalisti di Report.
1: Terza ondata di caldo record sull'Italia, si annuncia una settimana infernale, il picco tra domani e mercoledì, il servizio della redazione.
3: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra martedì e mercoledì in Sardegna, si potrebbero raggiungere punte di 42 gradi. Il caldo colpisce anche gli ecosistemi, le acque del Po hanno raggiunto temperature troppo elevate, provocando una moria di cozze e vongole, con quintali di molluschi uccisi. Allarme anche al Tour de France, dove la tappa è stata accorciata di 30 km. Una possibile svolta è attesa intorno a venerdì, quando un fronte instabile dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali, portando temporali e un calo delle temperature.
1: È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con un messaggio pubblicato su X. Notizia di economia in chiusura: la filiera della mozzarella di bufala campana DOP è l'unico modello economico solido creato dalla bufala. Ad affermarlo il consiglio d'amministrazione del consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP e MBC Service, società in house che ha il compito di organizzare a livello operativo il 14° congresso mondiale del bufalo dal 28 al 30 ottobre a Sorrento, voluto dal consorzio in collaborazione con Università Federico II di Napoli e Istituto Zooprofilattico. Il congresso torna in Italia dopo quasi 20 anni e vuole essere anche una vera e propria vetrina internazionale per affrontare anche questioni cruciali per il futuro della filiera, tra cui la sostenibilità e il benessere animale. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Prima Spot.
18: La tua giornata sarà pesante come al solito?
19: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
18: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
19: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
18: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
19: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
18: Ampio parcheggio custodito.
20: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
21: Pronto? Chi parla?
20: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
22: Udite, udite, signore e signori!
20: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
23: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito in Russia la regione di Mosca. Sul fronte opposto, diverse persone sono state colte all'improvviso da un raid russo su Sumy in Ucraina. Un vasto incendio ha devastato un pub a Bangkok in Thailandia, una 30 le vittime. L'insicurezza alimentare e nutrizionale dei bambini è uno dei principali fattori che espongono 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni in Afghanistan a un rischio maggiore di malnutrizione. L'allarme di UNICEF. Non si placa la polemica attorno al caso Report. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Lutto nel mondo del cinema. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. E poi lo sport tra poco.

0: way.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov nella città di Pionersk in Istria. Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone a Solnechnogorsk. Due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio, ha scritto Vorobyov su Telegram, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Sul fronte opposto, diverse persone sono state colte all'improvviso da un raid russo su Sumy in Ucraina. I civili hanno cercato riparo all'esterno di un bar. Gli istanti di terrore sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza. Un vasto incendio ha devastato un pub a Bangkok in Thailandia. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub, situato nella zona nord della capitale thailandese. Mentre le persone cercano di fuggire, una densa colonna di fumo nero si innalza verso il cielo. Il primo ministro thailandese ha dichiarato che 27 persone sono morte, diverse sono state trasportate in ospedale. Ha aggiunto che le cause dell'incendio sono ancora da accertare e il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. L'insicurezza alimentare e nutrizionale dei bambini è uno dei principali fattori che espongono 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni in Afghanistan ad un rischio maggiore di malnutrizione, sottolineando l'urgente necessità di proteggere l'alimentazione dei bambini ed intervenire tempestivamente per prevenire la malnutrizione acuta che mette a rischio la vita. E quanto emerge da un nuovo rapporto dell'UNICEF, il rapporto intitolato Troppo poco, troppo tardi, la crisi alimentare che colpisce i bambini piccoli in Afghanistan, viene pubblicato proprio mentre l'Afghanistan entra nel periodo di picco della malnutrizione acuta. I recenti dati del cluster per la nutrizione mostrano infatti che la malnutrizione acuta è peggiorata in 26 delle 34 province del paese rispetto al 2025. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone. A 7 il provvedimento è stato notificato in carcere. Protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Tragedia familiare a Bologna, dove un uomo di 82 anni, Roberto Rizzioli, avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che dormiva, rivolgendosi poi l'arma contro se stesso con un terzo colpo. L'omicidio-suicidio si è consumato sabato mattina in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. Lutto nel mondo del cinema. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia, che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Sam era circondato dai suoi cari e se n'è andato con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita, si legge nel comunicato, in cui si precisa inoltre che non era affetto da cancro. Lo sport, il calcio, i mondiali alla fase conclusiva. Domani e mercoledì le due semifinali, si parte domani alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna. Mercoledì poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A3 Napoli-Salerno, traffico intenso con code tra Napoli Centro e allacciamento A1 nelle due direzioni. Intenso il traffico anche sulla tangenziale di Napoli. File tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Sulla A30 Caserta-Salerno si sta in coda alla barriera di Salerno, Mercato San Severino verso Caserta. Trafficato il nodo autostradale di Salerno. Ci sono code sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. Sulla Napoli-Salerno code tra il bivio per la 2 e l'uscita di Salerno centro verso Napoli. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli. Chiuso tra le 23 e le 6 il tratto tra Camaldoli e zona ospedaliera in entrambe le direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aggressione all'ospedale Cardarelli, un paziente tenta di strangolare un'operatrice sanitaria. Procura e Comune di Napoli insieme per accelerare le demolizioni degli immobili abusivi. Trovato il cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare di Napoli, dopo quasi 30 anni riapre ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in Campania. Un'operatrice sociosanitaria è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione mentre era in servizio nel reparto di radiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. La FP CGIL Campania ha espresso solidarietà alla lavoratrice chiedendo maggiori tutele e misure di sicurezza per il personale degli ospedali. Accelerare gli abbattimenti degli immobili abusivi e ripristinare la legalità è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo San Giacomo dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri e dal sindaco Gaetano Manfredi. L'accordo punta a sbloccare numerosi ordini di demolizione rimasti ineseguiti dal 2009, molti dei quali riguardano immobili situati nel centro storico, patrimonio UNESCO e in aree di particolare pregio paesaggistico. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra gli scogli del lungomare di Napoli all'altezza di via Nazario Sauro. A dare l'allarme è stato un passante. La vittima, apparentemente d'età compresa tra i 30 e i 40 anni, non presenterebbe segni evidenti di violenza. La Guardia Costiera sta cercando elementi sull'identificazione mentre la Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Dopo quasi 30 anni di chiusura riapre al pubblico la Casa del Mobilio Carbonizzato nel Parco Archeologico di Ercolano. La Domus celebre per gli arredi in legno carbonizzati e straordinariamente conservati dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. torna visitabile al termine di un importante intervento di restauro realizzato grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico e la Packard Humanities Institute. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e 2 minuti. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale. In lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale e il basso adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia e il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Francia e Germania accusano Mosca di una vasta campagna di sabotaggio informatico in Europa svolta nell'omicidio dell'ex ministra britannica Anne Wilcombe. Ora indaga l'antiterrorismo, maggioranza divisa sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Giampiero Strisciuglio, nominato amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Torna l'emergenza caldo con 7 città da bollino rosso. A Milano arrestati altri 6 giovani per omicidio alla stazione Certosa. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Francia denuncia una vasta campagna informatica condotta dai servizi russi per attività di sabotaggio e spionaggio nei paesi europei. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori di Mosca in segno di protesta. Unione Europea e Regno Unito hanno inoltre varato sanzioni contro 9 persone e 4 entità accusate di attività informatiche malevole. Le misure colpiscono anche ufficiali dell'intelligence militare russa del GRU, attivisti informatici e società private che, secondo Bruxelles, contribuiscono ai tentativi di destabilizzare l'Europa. Nel pomeriggio a Parigi la riunione dei leader dei paesi volenterosi sull'Ucraina. Il Cremlino li accusa di essere istigatori della guerra.
2: Svolta nelle indagini sull'uccisione di Anne Whitcomb, figura molto nota della destra politica e della televisione britannica. Il caso passa nelle mani dell'antiterrorismo dopo l'arresto avvenuto nel fine settimana di un uomo di 28 anni. In un primo momento la polizia aveva escluso un possibile movente politico. Whitcomb, storica esponente euroscettica, era passata negli anni dal partito conservatore di Margaret Thatcher alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato successivamente Reform UK.
1: E veniamo in Italia con la politica. La maggioranza resta divisa sull'introduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di nuove riunioni interne, al relatore è stato chiesto di rimettersi all'Aula nel parere sull'emendamento che sarà presentato da Fratelli d'Italia e noi moderati UDC. Il testo è stato sottoposto anche a Forza Italia e Lega, che si sono riservate ulteriori valutazioni. Un emendamento sulle preferenze è stato depositato anche dal Movimento 5 Stelle. La proposta prevede la possibilità di indicare uno o due candidati con il vincolo dell'alternanza di genere.
2: Gianpiero Strisciuglio è il nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane. L'assemblea degli azionisti ha nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Tommaso Tanzilli è stato confermato alla presidenza. Nel nuovo consiglio siedono anche Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzò, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.
1: Torna il grande caldo, aumentano i bollini rossi e arancioni. Firenze e Perugia sono già da oggi nella fascia di rischio più elevata e vi resteranno fino a mercoledì prossimo. Il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Nuova le città da bollino arancione: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. I lavoratori più esposti chiedono maggiori tutele. Giovedì è previsto lo sciopero dei rider, mentre i dipendenti dei musei civici fiorentini hanno sollecitato nuovi provvedimenti. L'ondata di caldo colpisce tutta l'Europa. In Gran Bretagna tra maggio e giugno sono stati registrati 2.700 decessi in più. In Germania, nel solo mese di giugno, si sono verificati 99 annegamenti.
2: Altri 6 arresti per omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. In carcere sono finiti un 19enne dominicano e 5 giovani peruviani tra i 18 e i 22 anni, accusati a vario titolo di aver partecipato all'aggressione. Il 5 e il 9 giugno erano già stati fermati i 2 presunti autori dell'accoltellamento mortale. Secondo gli investigatori, il gruppo appartenente alla gang dei Latin King avrebbe circondato la vittima, il fratello e un loro amico. Durante la fuga, Ibarra Silvera sarebbe caduto a terra e sarebbe stato raggiunto e accoltellato.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: salta il trasferimento di Anan Kalaidi all'Inter. L'esterno israeliano non ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo gli approfondimenti medici richiesti dal CONI. Il club nerazzurro aveva raggiunto un accordo da 25 milioni di euro con l'Union Saint-Gilloise, ma ora dovrà tornare sul mercato. L'Inter cerca un sostituto di Dumfries, destinato al Real Madrid, dopo aver perso anche Palestra, che ha scelto il Chelsea. La prima alternativa sarebbe ora Due. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolta dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 8.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Numero 5.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A1 Roma-Napoli, a seguito di un incidente, si è formata una coda di 2 km tra Capua e Caglianello verso Roma. Intenso il traffico a Napoli sulla tangenziale, file tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. A Salerno, sempre a causa del traffico intenso, ancora code sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, tra il bivio per la A2 e l'uscita di Salerno Centro verso Napoli. Per il trasporto pubblico, sulla linea Torre Annunziata a Castellammare di Stabia, la circolazione dei treni è sospesa per danni causati da un incendio. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli, chiuso tra le 23 e le 6, il tratto tra Camaldoli e zona ospedaliera in entrambe le direzioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale e il basso adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia e il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aggressione all'ospedale Carbarelli, un paziente tenta di strangolare un'operatrice sanitaria, procura e comune di Napoli insieme per accelerare le demolizioni degli immobili abusivi. Trovato il cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare di Napoli, dopo quasi 30 anni, riapre ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato. Questo, molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in Campania. Un'operatrice sociosanitaria è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione mentre era in servizio nel reparto di radiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. La FP CGIL Campania ha espresso solidarietà alla lavoratrice chiedendo maggiori tutele e misure di sicurezza per il personale degli ospedali. Accelerare gli abbattimenti degli immobili abusivi e ripristinare la legalità è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo San Giacomo dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri e dal sindaco Gaetano Manfredi. L'accordo punta a sbloccare numerosi ordini di demolizione rimasti ineseguiti dal 2009, molti dei quali riguardano immobili situati nel centro storico, patrimonio UNESCO e in aree di particolare pregio paesaggistico. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra gli scogli del lungomare di Napoli all'altezza di via Nazario Sauro. A dare l'allarme è stato un passante. La vittima, apparentemente d'età compresa tra i 30 e i 40 anni, non presenterebbe segni evidenti di violenza. La Guardia Costiera sta cercando elementi sull'identificazione, mentre la Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Dopo quasi 30 anni di chiusura, riapre al pubblico la Casa del Mobilio Carbonizzato nel Parco Archeologico di Ercolano. La Domus celebre per gli arredi in legno carbonizzati e straordinariamente conservati dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., torna visitabile al termine di un importante intervento di restauro realizzato grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico e la Packard Humanities Institute. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21 e 2 minuti.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

night. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato, con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sulla Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre valori fino a 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio, lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.